0: agenda.
1: Okay, akienda nemo katenza msanjifama. Tukwenda kutereza mo katito hano. Nuko tulioke tukuhereze sound magida. Tukwenda tereze mo katito. Nuko tukuhe sound yenyini. Irakali yenyini. Ritofu. Kwenda kutereze mo katito kati. Tukuhereze irakali yenyini. Ritofu. Baitu yo kanso. Prosesi etandikire. Tukwenda kutereza mo katito. Dene tukuhereze irakali yenyini. Ritofu. So.

kacha uriara imbi palaso gravity wizo kafe nkusasira step wana toro lona di mayinja taudi lutalo spice diana betina na mukasa edi kenzo